Poi siamo in Den Martin, that's amore, nadu al Giorgalia o il Blanzun. Ed in tisimo, dan il programma fu radio for i BFM 98.1.